finalmente. Nel terror mio stolto, vede ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna.

0: tre sbirri, una carrozza. Presto, seguila dovunque vada. Non visto, provvedi.
1: Sta bene, il convegno

0: Eccellenza, l'angelotto nostro giungere è successo.
1: L'appello si appenda, farfalle le parche. E l'altro prigioniero.
0: Non mi accavare d'ossi. È tutto pronto, eccellenza.
2: Assisto.

0: Occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Ti m'assicuro!
0: L'ordine che io gli darò, voi qui presente. Poveta, chiudi!

0: E sia, le darei passo. Vada, allora quarta.
1: Sì, come palmieri.
0: Io tenni la promessa.
2: Ancora, voglio un salvo condotto onde fuggire da